the my town, Medjali, Medjali. Sedana ka di komita kuntori. Sedana ka di komita kuntori.